No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insembel el scuffel, creont il saut dal mumaint. Che artists!

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ihrer Seir sul suletto spassor da Stradella schinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La sole donna domanda nu dasch star da spera, si maladit, ai, per cena, empfett na bella cera. Il prüm weine betta jü, da wona badarlada e lurens weine dit betü, ens dat. Una branclata. Ma più in avanti co ci desinu post tradir pel tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

Sunida da Maria Beer. Sunida per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, moluto tenina a ina furau, la vevina spina, a bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu. Un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

0: Las novitats.
1: La NATO schlarge sia presienza in l'Arctic e l'US schluegnion dat l'autoron in la seconda liga. Jeles sis el microfone Florian Mon. Bien dit.

0: La NATO extende sia presenza in Svezia ed in Finlandia, sonda an nuove unità cumenzalo rengaggi en ils dus paiais scandinavs. La region sa ina delas pli importantes strategiche main cun in ambient che valia sco in dels pli difficils del mond, a declara il comandant delas truppes della NATO en l'Europa. La decisione de schlerdiar la presenza in la region arctica e crudade il 2024. L'equipe nazionale de Ballapeda da Daniel Davos geu de test vand il campionati mondial pari inedin incontro l'Australia. La Svizzera dominale in prima mesedat del geu e faccia in la 14 minute in nulla. In la seconda mesedat e l'equipe stata pli passiva da incassa il inedin in la 56 minute. Bitte content con la prestazione il capitano Svizzer Granit Xhaka.
1: Sonst kannst du einfahren nach 3 Spieltagen. Also so kannst du nicht auftreten, mit allem Respekt vom Gegner, den wir haben. Und ja, vielleicht ist auch das ein bisschen, wo uns irritieren lässt, dass wir das Gefühl haben, wir schaffen die Gruppenphase ganz simpel. Aber es gibt keine schlechte Mannschaft an der WM, sondern müssen wir aufwachen. Und der 1-1 ist ein grosser Weckruf für alle zusammen.
0: Le Premier League der Gruppe, da der Schweizer als 3. Zirkel durch in Konter Katar. Il Club de Ballapé schlug in Iona Domenial Promozione in la Seconda Liga Regionale senza stardar Sets. Per cui che Mels ha da mo pari 0-0 incontro Wallenstadt na Ponels Beach pli surpassar schlug in Ion che la testa della tabella. Mels vin sin maximal men chun konta punkt und tant che schlug in Ion ad ja chun konta 2 punkt. Dals de vos Dus Jaus el Resultat per la USSI irrelevant, la promozione in seconda Liga regionale è già domaniata. Ed in la seconda Liga interregionale combatte qui a 97 incontro la relegazione in seconda Liga regionale. Grazie ad in 3-3 incontro Rorschach-Goldar, salve il club della capitale la chance di restare in la Liga interregionale. Poi insegnate il club anche a Dina, sotto il stretch con 25 punti, ma domani che Altstetten ha perso Ordeufer contro Wil con 1-2, monta il disavantaggio in Altstetten mo anche 2 punti, sonde che vince il Devosgiau della stagione. Ed anche il risultato della terza Liga regionale, il club de Ballapeda Ton Rabius, guadagna Ordeufer contro Gams con 4-2.
2: La meteo.
0: Ho dato Blair Soleil in contrasaire poi da singles Uradis, la temperatura maximale intorno a 23 gradi a Quirra, 25 gradi in Surselve e 12 gradi in Engiadinote. El jendisdi comincia il di con Soleil, contrasaire vini da tanto più spepli sur tracci.
3: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: La bonura ter RTR. Con sempre verz, hits e scovrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: RTL Impuls.
1: D'in quart, nai lanciam es nov proget multimedial Lüne Nektar 37. Il tem da publicazione premiere es colià cun diversas intervistas. Sco ad üna vegna domandada da tot il giornalist, ota sco del giornalist rumans naturalmeins, perche c'è chanta in rumans? Schiene fus forza melder da chantasco otters in inglais o tudaisch, quai rendes bain da pü. Despebundant quindes ons venia ad una der c'è confrontada con questa domanda. Mia risposta jaja antimes brats apatica e pronta. Normalmeins resuna quella senza blesch tupciar ur da mia bocca ed anti il microfon. Ma questa primavera, durante un'intervista, daia un protest dalla risposta ben preparata. All'ö de quella, cresce rapce. Perché be amnaia ad una da giustificare e declarar c'è chanta in rumans e hai propcia be in rumans. E no domandan erna al rai dell'Inghilterra perché c'è non sia forse melder rai della Francia o a Taylor Swift perché c'è non fa musica de jazz o a Carlo Janka perché c'è non fa pas lung invece da dir col schis. Harsca banana, chantare in rumans e sbain qua ci fa ora ci c'è sun e ci c'è fetch. Isa di mena formada questa primavera una nuova risposta. Ma quella non farà tagiare le domande. Almai non hai più da dire di vostro concerto. C'è bel questo romanzo, ma c'è pucciaci non si inclea nua. La remarcia solita del mese pubblico non ha fatto tagiare. Tutte le canzoni romanze hanno tornato a voler lavoro e costi sotto titoli tu daisti.
0: Impuls

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La NATO schlagt sie Präsidentie in l'Arktika e l'US schlug in Jon dat Lauteron in Seconda Liga. Ils seat al Mikrofon e Florian Mon. Bendi. La NATO extende sia presidenza in Svezia e Finlandia, sondern novas unitats cominciare loro engagi in il dus paesi scandinavs. La regione sei una delle più importanti strategiche main, con un ambiente che valia sco in delle più difficili del mondo, ha dichiarato il comandante delle truppe della NATO in Europa. La decisione di schlerdiare la presenza in la regione arctica era

cuochi sport, tradiziuna natira s'inscontran d'ina festa tradizionala, l'ura aliau la festa grischun glarunaisa da Loggia. Questa giada è il cunz da scuol simultanalunz. Su andai la festa del stredis de Zercladur via il livestream da RTR o visitai-nus a nostan aliau. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Ils Chantuns duein decider sez quantas lecziuns de sport chi de da en scola. E lues schluignion dat lauteron en seconda liga regionale. Jeles ochel Mikrofon e Florian Mom, bendi. La Confederazione vuol stricciare l'obbligatorio de sport in scuola, che riporta la Gazzetta della Domenica, se besonds in un rapporto intermediario del Departamento Federale de Finanze. I vien argumentare che il Centuns finanziation setz l'instruzione de sport e doien per cui era decider de war del dumbr de lezions per emne. Qua vien criticiada la Federazione de Sport, tutte le fans doine varil dretch sin medem bler sport. Actualmen en almein 3 lezions de sport per emne per scrittes, qua prevese la legge federale, de war la promozion del sport e moviment. Nus umans essen pli cooperativs che quei che nus pensain. In studi tudest fac cum passa 100.000 persoones in 125 paiais, musse che prest 70% de tots accepten

0: in profit pli pitchen per sesez, scho la generalitat profitesche per suenter. Dentan spettiavan be 47% delles participantes, gautres persunes agieschen era altruistica main, nus essen pie pli pessimistics che quei che nus stuessen esser. Per ils auturs monte quiere che nus vivessen en in meier mond, scho nus fessen pli realistics e fessen pli positivs envers la tenuta d'auters. La NATO extende sie Presidentien in Schwezie e Finlande, sondern novas unitats cumenzalur engagi en ils dus pajais Skandinavs. La region sei ine delles pli importantes strategiche main, cun in ambient che vale a sco indels pli difficils del mond, a declarai il comandant delles truppes della NATO in l'Europa. La decisiun de schlerdiale Presidentien in la region arctica è recordata il 2024. En ils Stati Uniti sen 12 persunas venides blessadas darin seie teme d'in festival, dus dels blessats sen in privel de vita a comunità la polizia de Toledo en il Stati Federativ d'Ohio. La polizia parte del fatch che aie da dus tira durs ca en seta eins in lauter, els vegin certiats. Toledo è in citat cun 260.000 abitants ed abitantes. L'equipe nazionale de Balapehi da Daniel De Vos Gio de Test vand il campionato mondiale pari in ed in incontro l'Australia. La Svizzera dominale in prima mezz'data del Gio e fatta in la 14 minuta in 1-0 e la seconda mezz'data è l'equipe stata pli passiva da incassare in ed in la 26 minuta. Becci content con la prestazione il capitano svizzero Granit Xhaka.
1: Sonst kannst du heimfahren nach 3 Spieltagen, also so... Kannst nicht auftreten, mit allem Respekt, vom Gegner, den wir haben. Und, ja, vielleicht ist auch das ein bisschen, wo uns irritieren lässt, dass wir das Gefühl haben, wir schaffen die Gruppenphase ganz simpel. Aber es gibt keine schlechte Mannschaft an der WM, sondern wir müssen aufwachen. Und der 1-1 ist ein grosser Weckruf für alle zusammen.
0: Im primo Giro der Gruppe al Campionato Mondiale hat la Schweiz als 3. Zirkladur contro Katar. In la seconda Liga interregionale combatte Quir 97 contro la relegazione in la seconda Liga regionale. Grazie ad in 3-3 contro Roschar Goldar salve il club della capitale la chance di restare in la Liga interregionale. Poi insegnate il club anche ad in Sottilstrich con 25 punti, ma domani che Altstetten ha perso Deifer contro Wiel con Inedus, Montil disgiuntati in Altstetten manca 2 punti, sonde che vengono il Devosgeu della Stadion. Il club de Balapé schlug in Jona dominiale Promozione in la seconda Liga regionale senza Stardassetz. Per quel che Melsa a Moda pari 0-0 incontra Wallenstadt, napon els bitch pli surpassa schlug in Jon, che la testa della tabella. Mels vince in maximalmen 20 punti, e tant che schlug in Jon adia 22 punti. Ed anche in risultato della terza Liga regionale, il club de Balapé de Tron Rabius Gudonior Deufer contro Gams con 4-2.
2: La meteo.
0: Oggi dati Blair Soleil in conto Saira poi da singles Uradis. La temperatura maximale intorno 23 gradi a Quera, 25 gradi in Surselva e 12 gradi in Lendi di Nota. Il Jendisdi comincia con Soleil conto Saira dati de pli Nivels.
3: Quai en stades les novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch RTR Vita e Creta.
5: Ossa isa ben botto scena avant. No decidain de nos avenir. No vuol dir no grigiunas e grigiuns e nos avenir quel decidel dur la politica o almain il rom da quel. No eleain regenza e gran cusai. C'è rola c'ha la religion, jove l'elezion, quasun de nos temas e la vita creta da dots, alla quale ci asfetch un cordial benvenu. No in grigiun veinamo la chance da conoscere personal manch a Ciceno e Leain.
6: Grazie al rompicen, nu veine let in cun vepper vida si reclama. La ronda più quinta la persona e seis ingagement a favor della società.
5: Disch Stefan Bösiger, cides da Chasil, Centum Berna, ia stufar din quart la cerna da d'una grandischma schurma da candidatas e candidats. Sias ponderaziuns da vart e leer ed elektions, oz il plezium via. Mes nom Isabel Jäger, bundin sembal.

0: RTR Vita e Creta.
1: Amo un'efna e l'oreso scenavant. No e le ainos a venir politic concerner las politicras ed ils politicers pel gran cusal e per la regenza. Ches quintosa c'al tema confessions no sia in somma ningun tema il combatte electoral, penserà magari, ma hai i lura? Scovo ossa vessan ils grigiuns dal 1996 scuasal c'è, ma per vide l'incontrari, politica senza religion, quella è ada bot nadas immaginar. Co es a nua questa mudada, si co son svanidas las confessions della discussion politica? Per chatarora quai fan un lung sil in avo il temp, il on 1996, in giuce la confession, non era privata, ma l'actura principale sul palc politic. Amo avant c'al sursilvans e las sursilvanas dals ons 1920 savevan discorrer d'era lur destin politic fin già decis. Als omens spetevi il Parti Conservativ, las donnas nuveva vus politica e tots insembel d'eren catolics. Una dominanza catolica con forza scò una lavina. Per quai discorra ci ci s'occupa con istorgia er dalla lavina naira, ci ci proveva da smetter conter niva simplemente tutzot. Spolai per cientons. Jun 2026. Se non guardain las listas d'elección da dot, sinc contraina una delas forzas centrales grigiunas, il Center. El debatesce da ciure d'ofans, ospidals o digitalizzazion da religion, Jan Castizzi. Co ha podiu svanir quist fos confessional ci domineva durant tant temp la politica grigiuna? Quist es l'istorgia da d'una lavina politica che la moderna ha fatto leuar. Fein viadi il 1906. In un temp da d'un grigiun fess, in gioce la geografia comanda la Creta, e la Creta il partì e punct. Da d'una vart il grigiun protestanti reformai il partenz, il Schamfic, l'Engiadina per gronda part, qua regnan ils liberals, il PLD. E il Parti Democratic, una forza giovane schnester liberale, ci sveve giusta distacciata dal PLD e comincia da nier fermo quaesons. Er el as drizzont al pövel grigiun evangelic. Da ce la vart? Il grigiun catolic, la surselva, parts del grigiun central, politica, società, tots uniti in la Creta cattolica, una gronda forza. Quais la lavina naira, coccia all'istorico Radolf Colamberg ti la descrive in sia pubblicazione davanti ils partiz grigiuns e lor cercia d'identità e possanza. Dal 1906 siglian las brinzlas, ideas conservativas contra ideas liberales, di per di duels fervents ant il Bündner Tagblatt ed il Freier Retzier. Il tema, la scuola. Las forzas liberales lessen una scuola secolare controllata dal stadi e cus gli stess plans d'instruzione per tots. Per l'elita cattolica, con la scuola clostrale de Mustea alla testa, es quai una taccia contro la Creta e la cultura romancia. Per finio da chans la vendit ce ci des de vujar e ci ci cerna liberal vala sco traditur. I da agnes societats de juventuna catholicas, agnes chaschas de malats, agnes unions paurilas, tot per as defender contra las ideas liberales da quaira. Malura veni il tren, propi. Il temp modern riva con tot novas sfidas. La lavina naira non è combattuta con arguments teologics, ma con vias, trens e turism. La vita dels umans è smuda fondamentalmente. La via fierretica arriva, un progetto procciacciato dels liberals. Le svaladas non sono più isolate. I da movimento arrivano turisti, hoteliers, reformati. Ed in tuna an ils fils ed las figlias dels paurs, ein ils grand hotels, un'alternativa alla stala de bab. il turism pone gudognar agens raps indipendentamente dall'elite locale cattolica. De vola, seconda guerra mondiale, perde il sistema confessionale vie più. Las juvnes ed ils juvens grischuns lascian la controlla sociale dels comuns de Vossai e ponir ur il mont.
2: I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore.
1: Als 5 de març 1972 in Grischun nun zitsch più tard scos un livello nazionale la prossima grande mudada. A partir de dosa dascem bujar ir las donnas. Las donnas se leen bain eremo cristian democrat, ma las structuras cumanzan de rumper su. Las grischunas van ir otras vias, nu seguan simplemente els vels truais confessionals dels homens. Ed ossa, l'om 2026? Ossa es schleuada la lavina naira e con ella per fin il C cristian del Parti Cristian Democrat. Il PCD ci ha nom da spö circa precis 5 ans simplemente il center. Insembel cul PBD, quel parti ci veva si es raisch sin sepels anteriors democrats reformats. Il center, la combinazione pragmatica tantri els adversaris de d'una iada. Una ci prova ad essere elegibile o scea per grigiunas e grigiuns in tutto il Chantun. Però le elezioni 2026 non vaia per quai più per salvare l'orma cattolica, ma tot pragmatic per ver de mantenere vusts ed uscea possanza e confinare la concorrenza dreta e a snestra. Il PLD, quella iada contrpol protestantic, esots secularizà. La confession de candidats e candidats non est tema. Il PPS fa politica da cultura in peda confessions e l'unisce electures ed electures de tot las vals aint il combat contra esters, migration e lufs. Ed il socialdemocrats, uneada tacciat sco socialists, ateists, as dritzna otza d'un electorat contemporan ci non ha più grand interesse da politica confessionale. Dimena. Il Grischun del 2026 es una democrazia secolara in gio ci va ad elezions bain per vusts e possanza, ma lönch na pü pel combat da catholics contra protestants.

0: Vita e Creta, las novitats.
1: La Procura Pubblica del Grischun assistì las inquisizions contra il spiritual della clostra da Sognona Müstair per suspetta d'abus. La ragion, certas reproches sien suronadas, otters fats de delict na accomplits. Quai a la Procura Pubblica confermas un domanda della gentura Kisten STA. La decisión d'assistir non ha mo forza legala. Al spiritual niven imbutats delicts sexuals in Svizra ed in Germania. La gronda part da quae sien però suronats o senza rilevanza penala. Lo vaischia da quaira ci vevin stradam a zures preventives mantegna quelles amo. Appena c'è la decisione della Procura Pubblica aia forza legala, posso lo vaischia continuare con si inquisizione canonica. Per poter far quai stoppiele però pur surnir tutte le informazioni a ella fatta savare su sia pagina e la rete. Con altri spleti, lo vaischia s'ha da occupare in avanti col cas. Momenti più allegrevoli sa lo vaisch da quai era potuto passantare la domenica passata e la stazione principale da Turic.
2: In deine Gegenwart, Jesus, ich spüre dich.
1: Là a Josef Maria Bonma festeggia con var 4.000 visitadores e visitaders un dì de lo vaischia e finì con quel l'on de lo vaischia. Quell'on beva proclamà inspirata l'on sonj 2025. L'ovage de Quera sa express era il sen de Papa Leo e sia enciclica.
3: Das Fest, das Gott will, ist ein Fest des Friedens. Wie Papst Leo in seiner neuen Enzyklika sagt, auch insbesondere die KI und jede Kommunikation sollten entwaffnet sein. Beim Fest des Lebens gibt es keinen Platz für den Krieg.
1: E per finire mo un sguardo in Engiadina, la radunanza comunale da Zernezza giusta deliberà una nuova legge davanti als fatz da sepultura e sunteri. Quella armonizzesce las leggias veglias delle fraczioni da Susch e Lavin con la legge da Zernezza. La decisione finale sarà il 27 settembre all'urna.

0: Vita e Creta. Il plet sin via.
1: Las bustas preleer sun rivadas, ossa esa da decider a ci dar la vush. Ingiu esa da far la crus, cegliista esa da tor, stricciar, lasciar, panajar i da diversas opziuns. Important es una, drivir la busta e de leer. Quai a Stefan Bösiger, ci vive il Chantun Berna e lavura e la consigliazion da prevendas fat din quart.
2: In un'evna sun elezions in grejun. In ritual ci si repete mincia quattro ons e ci comincia pel solit con una busta. E na, e non le soz lamentar de las difficultats da tille drivir, senza tille romper. La busta va in accompagnata da fels volants e placats e di una certa agitazione ci cresce cur ci va vers la domenica decisiva. Pro els uns in vista de las chances da nire lez, pro cels in cerca da quiste banadida busta. Davo a stratta da ponderar las posizions, da cerne las trettas personas e da portar la lista dels elezzi al comune. E la presentazion dels resultats in domenica saira, quella es per certuns un moment botusche emozional sco in final da hockey. Ed il di davo? Il muond va in tuon sco avant, ma con una nova regenza e quai es bonusche. Il Chantun Berna in Giocelstun der spö saisons sun stattes avantuas mais las elezions. La un veritabel carousel de candidates e candidats. Pel Grand Cusail, per exempel, 163 personas B per mes district. I la documentazione e sin fels volants han a presentar lor visions fin già e ifnes avant. La quantità da materiale es stata enorme, e li stess fu stat bucciada a mettere tutto il palperom pes il palperi vel. Per quai na è decis da stipgiar tutta la documenta e da sviluppar promince posizion dels candidats mi agin opinion. È una dura faccenda con l'agricoltura, con l'economia e la politica da ospitals, con menuts vegans e le cantines e vies da vellos, con antennas 5G e rodes da vent, con la mancanza d'abitazions, is problems dels lots turistics ed il potenzial della periferia. Ma a ci e leger, ci sta eint per mias posizions, eu sun resta in avo con grande confusion. In grijuns un is circuls bler più pitchens, las listas più cortas e las vistas più concentes. Da main scelte, as pudes dir, quae torna, e per part fers forsa beint da var un candidata plü. Da Cellavart, grazie al rompicion, nu vaine let in cün be per vida si reclama. Le runde pü quinta la persona e seis engagement a favur de la società. E forza, grazie a quest rompi pichon, sta la persona propria da pü ein til centrum co un program politic. E spranza ci grataien usche er in avenir pü cünsch compromiss constructivs. A favor della società intera. Ci ci ha in mans pels prossim quattrons, sa vaina in un'evna. E fina là, quinta mincia vus.
1: Il plez in via da Stefan Bösiger. Quiste tot ces plez in via, c'è taiva zum play RTR e l'actuale la quotidiana del venerdì.

0: E culs tuns capverdics dalla grand dame Cesaria Evora vai vers la fin da nostra viti creta da dots. Bel, ce vos stats e stats dalla partida. Ed a propos partidas e partits, dat un cucca con la busta, iaia de ler. Buona domenica a Giavuja Isabel Jäger, ci de stat al microfon. A buon anzudir.
1: Vita e creta.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ils centuns duein decider sez quantas lecziuns de sport che due dar in scola e dumans in pli cooperativs che pensa. Ils nof al microfon e Florian Mon, biendi. La Confederazione vuol stricciare l'obbligatori de sport in scuola, quel rapporto alla Gazzetta della Domenica, se besonz in un rapporto intermediario dal Departamento Federale de Finanzas. E vien argumenta che il Centuns finanziation setz l'instruzione de sport e duain per quai era decider de var del dumber de lezions per emne. Quai vien criticia dalla Federazione de Sport, tot il suffans duain var il medem dret sin medem bler sport. Actualmein en almein treis lecziuns de sport per emne prescrittes, qua prevese la lege federale dward la promozion del sport de moviment, il sport de le solette lecziuns che dades avant della confederazion. La Procura Pubblica Federale criticesce le regles per l'evaluazione de dates elettroniques in cas criminals. Actualmein stoine drettire decider se les autoritats pon intercurrir il computer u telefonin d'ine persona se quella pretende de sigillar les apparaturas, in adat negines exceptions, sco per exempel per cas de terrorism. In il cas concret de la contellada de Winterthur pon les autoritats ort quoi motiv actualmein bete examinar cun cicl delinquent agi contact e si dad ulteriures persones d'interess. Qua trovi adattaziuns pretende il Procuratur Public

0: federal. Nus umans essan pli cooperativs che quei che nus pensein in studi tudest, fac cum passa 100 meli persunas en 125 paiais mossa, che prest 70% de tots acceptan in profit pli pitchen per se setz, scha la generalitat profitesche per suenter. Tentant spettiaven be 47% de las participantes, cautras persunas adieschen er altruistica main, nus essen pia pli pessimistics ca quei ca nus stuessen esser. Per els auturs monte quei er ca nus vivesen en in meier mond, scha nus fissen pli realistics e fissen pli positivs anvers la tenuta d'auters.
1: La meteo.
0: Od dati Blair Sulei incontra Saira poi dar singles Uradis, la temperatura maximale intorn 23 gradi a Quira, 22 gradi in Soselva e 18 gradi in Lendi di Nota. Il jendisdi comenza con Sulei incontra Saira su Cuvira il ciel d'entanto pospè.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR, l'arch musicale.

0: L'art musical.
1: Ein il center de l'emission de Dots es la flöte travers. Es a meden ven quist instrument festivada spö de jons cun in lavoratori per juveni vegl. Quai ad una la mità de iun. El timon de la part organizatorica es Simon Caracci. Durant un incontr, mal tanta rota declara che ci sia l'urbet principal.
2: L'intent es de poder dir als scolars de les escoles de música, verament l'idea de tot l'engiadina, bregalla, puxlef, de dir l'ocasium als flötists de sonar in grupa granda, e per sviluppare un po' per venire a prendere a conoscere altri effetti, altre idee e tutto.
1: Questa è già l'edizione, vuol dire che questo laboratorio verrà fatto in certo sviluppo. C'è forse muda o codere ne ha di cose ossa?
2: Sì, le prime due volte che abbiamo fatto erano Miriam Cipriani, Flaviano Rossi, della Scuola di Musica di Ingedinota, e Lorenzo Giulio Bongiasca, che istruisce in Puschlef. Da questa gruppa Polychrome, che abbiamo concerti, e mi dì l'idea di fare quello che succede in Ingedinota. E il primo due anni e fatto, organizzò e allora mi svelto che dovrò un po' di più organizzazione, era sponsor succede, e allora ho creduto questa, veramente, la società è allora nata e questa funziona molto professionalmente.
1: Che funziona professionalmente, se non deve sapere questo in prune annunzio per questa edizione di Jubileum. C'è allora la più valore o forse il speciale di questo orchester di flöte travers?
2: Ma in prima linea è il touch ci sono, gli arrangiamenti che vengono fatti da Miriam e Flaviano, cercano il touch e allora è l'om della Miriam. C'è Stefano Sposetti, che transmuta, arrangia per queste gruppe di flöte e qui è semplicemente una bellezza tagliare che ci si può fare bene con un strumento, bene una sorta di strumenti per musica da film, per tutta musica da film, ci sono fitch ferms, proprio i vela la pena da dire a tagliare al concerto in questo caso.
1: In questo è stata della partita ad una delle prove di questi lavoratori che hanno per parte l'ora avanti fin già e qua ci mi dato in noi è la combinazione di differenti età e qua era il che voleva promuovere.
2: Qui è il mio caso, sì, perché l'anno passato, o in due anni, era il più giovane o la più giovane era 7 anni. Mi la pena cominciò la scuola di musica, ci ho potuto fare parte o volia fare parte. Noi veniamo dall'estero, che vuol dire dall'Italia, e noi siamo un uomo che ha 100 anni, che è era di una terza, che si trova del tempo. No? Il masdul, dall'età, che è molto interessante.
1: Io ho appunto la déjà fleiade, che è un motivo per dire se vai a fare qualche giorno o vai in avanti con il lavoratore di flöte.
2: Ma è per esempio, ci vanno a vento, e crei erce quasi un alberto che non vuol fare in avanti, perché c'è un percorso che si è quasi fendo, si è gli vroci, allora desco e beve mucche l'arma e perciò e penso che non può fare in avanti, in questo caso.
1: La déjà l'edizione di questa orchestra speciale non è insomma in un motivo di smetter. De quella vis è il Marina Bischof de Schampf. Ella va da spö sei de jons a duras de flöte e da spö un per ons e la era in pa come nadra del progetto.
3: Per questo e per mince lavoratori am già vuggi quecce des stofi no assa mincian, la compagnia, il stere insembel, il fir musica insembel, c'è un'atmosfera, luce, namema, tensione o concorrenza. La musica è usna fitch sovens colliede con concorrenza e questo è un ster ensemble pacific e fer musica ensemble, che ci porta in sé la valore della musica.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ils tentuns duein decider sez quantas lecziuns de sport chi duein dar in scola ed umans impli cooperativs che pensa. Ils diesch al microfone Florian Mon, bendi. La Confederazione vuol strittare l'obbligatorio di sport in scuola, con rapporto alla Gazzetta della Domenica, se besonzen in rapporto intermediario del Dipartimento Federale de Finanzas. I vien argumenta che il Centuns finanziesien setz l'instruzione di sport e duain per quera decidere de war del dumber de lezions per emne. Qua vien critica dalla Federazione di sport, tot il sufans duain war il dret sin medembler sport. Actualmente in almeno 3 lezioni di sport per emne prescritte, che prevese la legge federale per la promozione del sport in movimento. A Turicchia, nel canton dell'Etia, stanno radunt 250 persone per donare loro abitazione per pli resure, ed in labor della scolauta politecnica viene trasportata vent in una bottiglia di gas con una chimicalia privlusa. Pliras vies in blockades per vide l'aktion di dat impediments in il traffic public. In a firma specializzata della Germania all'incumbenza dall'antonar la bottiglia con clortrifluorid in a chemicalia che l'Etia trovava pli baut in la geologia. La Procura Pubblica Federale criticesce le regole per l'evaluazione de date elettroniche in casi criminali. Attualmente sto in trattiere decidere se le autorità possono intercurire il computer o telefonin di una persona se quella pretende di sigillare le apparature. In dat negine excepzions, sco per esempio per casi di terrorismo. In il caso concreto della contellata de Winterthur, pon les autoritats ort quoi motiv actualmente bit examinar cun cicl delinquent agi contact e si dat ulteriores persones d'interess, quad ove adattazions pretend il Procuratur Public Federal. Nus umans essen pli cooperativs che quel che nus pensain. In studi tudest, fac cum passa 100.000 persones en

0: 125 pajais mussa, che prest 70% de tots accepten in profit pli pitchen per sesez, che la generalitat profitesche per suenter. Dentant spitiavan mod 47% de las participantes ca autras persunas adiesen era altruistica main. Nus essen pia pli pessimistics che quei che nus stuessen esser. Per il Naturismond quei era che nus vivessen en in meier mond, se nus fissen pli realistics e fissen en tras quei pli positivs en vers la tenuta d'auters.
1: La meteo.
0: Od dati Blair Sulei in Contessaire poi da singles Uradis. La temperatura maximale intorno 23 gradi a Quera, 22 gradi in Sosselva e 18 gradi in Lengi di Notte. Il lendisdì comincia con Blair Sulei in Contessaire sa covira al ciel puspe.
1: Vias e traffic.
0: La via del Pass Lucmagne è bloccata per il traffico motorizzato infine il 20 mezzodì delle 4 con previdine occorrenze sportive.
2: Quai en stadas las novitats.
3: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
4: Ein per la domenica insieme con RTR per vos oz al microfono Natalia Weber. Per esce vos podais giudare una bella e buona finizione da Lefna.

0: Offenbach con Catchy. Nus pudains, oz gratulier als seguens jubilars per una Celeste Vesesche, oriunta Savonin, viva ossa a Meierskappel in Centun Luzerna, e festaggia sia 66 anniversari. Per l'autre gratulains a Gabriel Derungs de Denis, ci festaggia sia 74 anniversari. Lur gratulazions con musica da questa d'una zievelas dudes e mezz.
1: Presentado il bogn in giardina a scuol, il bogn con agua minerala. bognengiardina.ch
0: Uasa purasas per ogu gender telefonir per regalir nosa cupina, la cupina da RTR scu minciadi e quei col seguente numero de telefon scu ad una 0800 20 25 30. Scia cugnuscheis qua cunci festaggia 8 anniversari e cugnuscheis er l'adresse del giubilare o la giubilare di un telefon al 0800 20 25 30.

0: Starship, nothing's gonna stop us. Now, les 10:11 is al telefon, is also Giovanna Molinaro. Bundi.
1: Bundi, donna Natalia.
0: Ella potrà mettere nostra cupina, oggi, nuova quella.
1: La nostra cupina è Masabiadia Luca Molinaro, che compisce 28 anni, che vive in tutto il mondo, se andai per la fortuna, e con la sua famiglia, o se dispiace mai. Non mi perdite, il mio va, il può bene, e spero che va tutto bene. Fatti una bella domenica in compagnia, oggi è giusto un bel giorno per stare con la famiglia, e già vi uscire adesso tutti insieme, un bel giorno, e tutto il buono da noi tutti.
0: O se ce l'ho in sé sorfnia il regalo d'anniversario già in un mais, con tuo interbat.
1: Hai?
0: E tu sei il puoi stare un po' con la famiglia in quel caso?
1: No, lasciamo cominciare a stare a lavorare.
0: O c'è scucidese?
1: No, no, io ho fatto un bainetti. Flot pop.
0: Buonissimo. Ma scuccio qui es con popins, mi c'è dentro allora forse una tazza caffè da più a Luca e allora poi lo sapeva quel or della tazza da DRTR. Forse c'è qui da giusto un po' di più energia.
1: Ah, che giusto bu.
0: Grazie figlio donna Giovanna per il telefono e bella domenica. Addio. Addio.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Am ist dus con cara mumma, id is las 10:20. Id ir, non an er nun giuncetora nasa ruba cercida, per cui giuvanzas usa con in jackpot de 90 francs.
1: Che ciausas! Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch
0: Ed in caso che vos non conosciate anche i nostri vaccini, loro vais usa di gizzer le uraglies.
2: La ciausa da se girtat. La ciausa va be in una direzione. La ciausa va in de tempo a tempo mi dà da or.
0: Nola 800-20-25-30 il numero per partecipare e da guadagnare bons in valore de 90 francs. Nus cerciens qualciosa ci do giurezza ci va be in una direzione e ci veng müde d'ora da tempo a tempo. Nola 800-20-25-30 ugent zenus circun vostra proposta. Nus provains col prim telefon. Erter Natalia, buon dì, ci es l'andervi.
3: Bien dì, che ho e bea, ben sin di ion.
0: Dona bea, vide ci alla penzo.
3: Io ho patrachiao vide quella piau che vinci il schis da tures. Che ingrusci ni buona vos.
0: Vuoi alla svesa a fer tures de schis?
3: Na, aber mio partenare va bugien.
0: Ah, o se c'è la ho coin po' tutta una esperienza in la brancia, ha?
3: Oh,
0: ja, dicke. So, la quen ci sa de müder quelle spel, sei nu de un gün idea.
3: Also, io creo che la è schon stumi da o, aber se dire son di abu. Che contente.
0: Que es er tut fa di stes ed è fit bunes novitäts per ella. Dona Bea, sono fisch surprise e non vedo pensato che da quel cinciciatore e tu hai una la prima proposta. Is Ellen wow, quella proposta o il partenari?
3: No, qui è venuto da me, mi grado avanti un minuto, fisch spontaneo.
0: Ah, super!
3: Allora, io un po'
0: spontaneo è una buona. In quel caso, potete sostramettere ad Ella bons in valore di 90 francs, cordiale gratulazione. Ella resta in cuore del telefono, c'è posto pigliare su loro l'adresse e tu, per tutti gli altri auditori, vuol dire da me cominciamo a lefna con qualcosa nuovo.
1: C'è ciausas! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch
0: O schönes Welt, bock ihr.

0: Leonie con Callum Scott, Stay i dislas digimets.
1: Il Challender.
2: Presentado il Kinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch finis Vencin de Zerfladur sin il Kornplatz a Cuira. Kinoa.ch.
0: Ed in casa c'è vus nuvais en cingiuns plans per oz. Es pudesses per exempel participer ad una guida de dialog ante spazi d'art Matthias Specher a Trun. Ester Spiecher meina tres l'exposizion e discute con l'artista Venis Specher per sporgere un invista profonde in le singules ovres, quell'ora a partir da oz al 7:30 e les 2:15 a Trun. L'ora fus oz il segund concert de jubileum del cor Uvriu Danis de Vanasa, quel pudasas ira tedler ille cese de scola de Danis, quei alles aere alles cinch. Ed er alles cinch fus l'ora ant il teatro de la città de Cuire il concert de Grijum Brass, The Legend of King Arthur. Suno vengen dalles aere alles cinch. E già vis, buon divertimento e una bella domenica. Tutte le informazioni c'è taisus er sin challender.ch.
1: Il Challender.
2: Presentado il Kinoa, il Kino da Cultura. Dals Endisch finis Vencin de Zertladur sin il Kornplatz a Cuira. Kinoa.ch.
0: E per imbellir vostra domenica, dopo oggi erano votte due biglietti per il Kino a Cuire. Due entreggi libri per qualcuno di voi e voi potete decidere che film che voi volete guardare. Tutto ciò che state fare per questi biglietti è telefonare a me 0800 20 25 30 il numero di telefono per guadagnare i biglietti del Kino a Cuire.

0: Nadiet con Bandunau.
1: RTR Impuls.
0: Oz Impuls de Bibi Vaplan, cinza raquinta da sia mincedì scucentadura, cicenta per rumenc, e qui appunto nabe in rumancia. Tuorls Impuls de Bibi Vaplan, da cetirte nus online sin rtr.ch.
2: Din quart, nai lanciam es nov proget multimedial Luna Nectar 37. Il tem da publicazione premiere es colià cun diversas intervistas. Sco ad una venia domandada da tot il giornalist, ota sco dal giornalist rumans naturalmeins, per ce c'è canta in rumans? Sina fus forza melda da cantar sco oters in inglais o tudaisch, quai rendes bain da pü? Da spebundant quindes ons venia ad una da c'è confrontada con questa domanda. Mia risposta jaja anti mes brats apatica e pronta. Normalmente resuna quella senza blesch tipciaro da mia bocca ed anti il microfond. Ma questa primavera, durante un'intervista, daia un protest dalla risposta ben preparata. All'ö de quella, cresce rapcia. Perché be amnaia ad una da giustificare e declarar c'è canta in romance e hai propcia be in romance. E non domandan erna al rai dell'Inghilterra perché c'è non sia forse melder rai della Francia o a Taylor Swift perché c'è non fa musica da jazz o a Carlo Janka perché c'è non fa pas lung invece da dir col schis harsca banana cantare in romance e sbain qua ci fa ora ci c'è sun e ci c'è fec. Isa di mena formada questa primavera una nuova risposta. Ma quella non farà tagiare le domande. Almai non hai più da udire dal concerto. C'è bel quel romanzo, ma c'è pucciaci non si inclea nua. La remarcia solita da mes pubblic non ha fatto tagiare. Tutte le canzoni romanzo hanno sornito da bler lavur e costi sotto titoli tu daisti.
1: Impulse.

0: las novitats dal RTR.
1: La sigillaziun d'apparats electronics procura per problems per la procura pubblica ed en la China han els exams d'admission per l'universitat cumenzà. E la sendi sul microfon e Florian Mon, bendi. La Procura Pubblica Federale critichesce le regole per l'evaluazione di date elettroniche in casi criminali. Attualmente sto in drittiere di decidere se le autorità possono intercorrere il computer o telefonino di una persona se quella pretende di sigillare le apparature. In edad nedine eccezioni, come per esempio per caso di terrorismo. En il caso concreto della contelada de Winterthur, pon las autoritats ot quel motiv actualmen bec examinar cun cicl de delinguent agi contact e si dat ulteriores persones d'interess, qua trovi adattazions pretende il Procuratur Public Federal. A Turitia, nel contorno dell'Etia, ston radunt 250 persones bandunar lur abitazion per pliras ures, ordin labor de la Scolauta Politecnica vin transportada vent in a bottiglia de gas cun in a chemicale privlusa. Pliras vies en blocades per vide l'acziun adidat impediments en il traffic public. In a firma specializzata della Germania l'incumbenza de lontanar la bottiglia cun clor trifluorid in a chemicalia che l'Etia dovrava pli baut en la geologia. La polizia de Milan ha accettato 45 kg cocaina e 3 kg ketamin per la controlla di un'auto di fornizione. En l'abitazione del Manigiuns ha in insplinavante accettato 50 kg marijuana, scrive la polizia. En la China hanno gli esamens d'admissione per le scuole autos cominciato lo scenum na Guacao, gioca in ruolo centrale nella società chinese e decide di avere l'accesso alle migliori università. Radunt 13 milioni di giovani chinesi e chinesi hanno durante plirs dies examens de matematica, chinese, inglese, scienze naturali e scienze umane. I risultati vengono pubblicati alla fine del mais.
0: La meteo.
1: Oggi dati bler su lei in conto saire poi da singul su radis, la temperatura maximale intorno 23 gradi a quere, 22 gradi in sorselva e 18 gradi in lenghi di notte. E il lenghi di comenzo con su lei in conto saire vengi tentant puspe pli sur trac.
0: Vias e traffic.
1: La via del Pass Lucmagni è bloccata per il traffico motorizzato e infine il suo intermedio della squadra che provvede una occorrenza sportiva.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin

0: rtl.ch. RTL, il concert Sinjavish.
1: Presentata florop.ch. Dulce salits florals con las pralines da Maestrani.
2: La tradizione della domenica ter RTR, il concert Sinjavish, tra entre le undes e le dudes. Per vos al microfono Natalia Weber e Sinjavish, deia già pronto per vos. La Tina Schmidt da Cuira ha scritto: «Io già visto in una biale domenica a tutti quelli che titlen RTR, che era il team da RTR, als Melsounds già visto il bien miglioramento, bien lisch e forza». Grazie fiche Donatina per il cer salut. Nos accomplins gugendil già visto da musica, il Singvögel con Sommernacht.

Il singfögel con Sommernacht, Giavijode Tina Schmid de Cuira, per Giavijer una bella domingia. Oz, el 7 giugno non es per obi una domingia tot normale, ma bain in Svizzera es oz, hai, di del bab. Qual non veng forse celebro o che grand schuil di della mamma, ma essen sincers. Che füssens nos senza nos babs? Also, eia, senza mia babbe, fuss pico facil usa en cedüne vil prover de firmes letztes de matematica, u fuss en cedüne vil prover de metter in sembl mobilie de l'IKEA, u nu saves in uce stol ir a metter ein las giurenza chanu de pü lius a cesa. Hai, senza nos babs, füssens giura un po' pers. E per cui, esco usa vossa possibilità, vossa chance di ingraziare a vos babs per tutto quello che è il per vos. E faccio qui usa direttamente, grazie fiche bab, che è a duna copper me e declarasci le regole della Formula 1 e da hockey e di tutto ciò che tu sai per la vita. E c'è vos accesa, vese ergogente di ingraziare a vos babs. Allora, non c'è già usa il concerto in Giavus, di un telefono al 0800 20 25 30, in Giavus un touch musica, ci piace a vos. E da vos babs. 0800 20 25 30.

Amy Winehouse, Back to Black, it is les 11:15 e ci no do un gin salut pel di del bab. L'ora podais usar simplemente saludir o scia di un telefon, di vintage musica ci spleja as fe svesse un regal per questa bella domenica e se non c'è per concerti in giovis. No, lo c'è in 20:25:30.

0: James Morrison, In My Dreams, in 6 minuten les 11 mezze. Del telefon is als Silvia Casanova de Hindelbank in Chantun Berna. Allegra meinsch?
1: Bien di.
0: Ella pot saluder püses persunas, a chi ves la gugente saluder?
1: Also, en em prima lingia salidu mi uom, il Stefan, bab de nostra casa feia, Simona, grazia, aveam grazia il fec a Stefan per tutto che ti fa, ad el in super bab a son leda che vai te. Sco proxime ci ne men, simplemente tu quels che conoscen me, che disegna biale domenica, den special e in carcelit a casa si fiat a mia mamma.
0: E già ci des di del bap o la clitora musica de Peter Alexander der papa wird schon richten. Grazie per quis javusch ed una bella domenica, donna Silvia.
1: Ja, grazie a lei, fece ed una bella domenica vus.
0: Adia.
1: Adia.

0: Musica per tutti i babs Peter Alexander der Papa version richten Gevijo de Silvia Casanova de Hindelbank in Centun Berna. Nos tonains der ciò in Grigion e giants Sükemunds del Teofil de Rungs Allegra.
1: Bienti Natalia.
0: Eressa lüde duas babs.
1: Yes, illi das budiemme dus feils flaga damit. Quisai propi dus also babs de da tutta forza. Questo fa un check che hai, così magari mi dà piazza tutto. Diviso la del tutto bene, una volta con loro. La canzone che ho diviso, letta piuttosto per me, da mia, quella della Angelina.
0: Ma è che qui ho elst vese scubabio schon er marito, c'è poi not a tedlir la musica ci pleasure ed el, in ave qui ci pleasure si fans. Te lines a fit good gen, grazie a Teofil e bella domenica.
1: Grazie a lei.
0: Adia.
1: Adia, Natalia.

0: Mia mia, cara bella, Engiadina. Saluts della Dumenge ci vengan dal Teofil de Rungs de Camuns per saluder sias duas fils ci sun Erbabs, il Flavio ed il David. Ed es stolles un de gemets, nus gians a Bülachter Guido de Platzes. Allegra mein ser Guido.
1: Bien di, sicura, bien di.
0: I nuoven sias saluts.
1: Io lascio salutare tutti che non conosco mai della Val Sì, della Val Giodò, tutti che stanno in Radio Romonc, a dividere tutti in Biala Domenica, a Don Stasenz, a Tappers, a Godè, a che Bugra, a Gioia in Calira, a Sibui o De Vert, a Cunina Canzun della Cappella Obral.
0: E noi siamo allora decisi di pigliare un touch che si fa con la stagione, la marcia Summerzeit. Grazie, Sir Guido, per il telefono e bella domenica, Radel.
1: Grazie, Simeone, e a qui, una bella domenica.
0: Adia. Grazie.

0: La marcia Sommerzeit sono della Chapelle Oberalp de Vigio de Guido de Plazes de Bülach per saludir tutti i conciens e pareins. E nos giants usa. Per sons lo es Paulina Dedual al telefon. Buondì, donna Paulina.
1: Buondì, donna Weber. Il es divigir a tutti una bella domenica, principal mancia smis un fanz. A disfar da lungs, perché ci pensi sei in una soletta cittella e radio romance. E a tutti che ci conoscono, a divigir una bella domenica d'un bel tempo, col trompeta necho dis Oberkrainers.
0: Quelta, l'ainza osa beperella, donna Paulina, grazie per il telefono e bella domenica.
1: E Rocci, grazie, donna Weber.
0: Addio.
1: Addio. Mm-hmm.

0: Cum gers vunsch de trumbetes vinselido e tuts ci cugnuaschen la Paulina Dedual impustüt als ifens ed ils fradlions. Nus meinsterlo ils oberkreiner del saso ausenig cun il trompeten echo. Ja bot quardens les dudes, nus continuains cun il salut ci ven della Margrethe Kvietzel de Riom. Allegra.
1: Vinci Natalia.
0: I decivem si il salut.
1: Io la salidea tutti i malzons, questa della casa da Tempai, e tutti che conosciamo mai, e già vengono una pezza la domenica, con la canzone da Teofil Kleis, Flores Alpine, Spugin. Ad acquera è una bella domenica.
0: Qui già vengono, era della donna Margrethe, grazie per sia telefono, nostra lines, sia già vengono musica, un classico spobo dirte RTR, Teofil Kleis, Flores Alpines, e bella domenica della, addia.
1: Grazie al pezzo, addia.

mognas, mognas savens, per truc e picciognas, come sentiments, sin biaras duras, adios mai surpreu, cum bialas fluras, che lasca fiu.

0: A manches qualchosa del concert in gewisch de RTR Sainz il Teofil Kleis Oz con las flores alpines gewisch a quista canzon a Margherita Caviezel de Riom per saludir tutti els amalos tutti ils cises de tempos e simplemente a tutti ci cugnoschen ad ella. 30 minuts ens les 12, un salut ai mincia che sentia plaza e qui salut veng de Zignau de Letizia Rensch. Bon dia.
1: Gendì Natalia, io avessi bisogno di visare la mia famiglia, i miei friuli, da Londra, da Manoibel, tutti che conoscono me, ed è il team del Radio Ramons, che si visa in Biale Domenica, tutto bene, e poi fosse con la canzone Si siete d'esta rezia nostra del cor viril de Tron.
0: Una canzone da passa 5 minuti, quella è la mia figlia, che per la donna Letizia, grazie per il telefono e per i suoi saluti, ed era della in una bella domenica.
1: Grazie a tutti, grazie a tutti per sempre.
0: Grazie a tutti, addio.
1: Addio.

0: Il cor viril de Trun cun si sededesta Rezia Nossa. Il giavüsch pel concert sün giavüsch de RTR in domingia els 7-6 2026 da Letizia Rentsch de Zignau. I rasci is a giabot der ciò temp per finir quist concert sün giavüsch, ma il più bel vagnin si entsche de fer, nem per regalir un per flurs. Ed oz? Ons fainza qui. Tua tradizionale squadunna, scritz uit mince nom de vus cio, zan uns cioppa il concert sun giavus, sun mies cedalins, etir la buscia. E nus vainz alla Paulina d'Edualda per zons ci spa allegrir da d'un pischel flurs, c'è la surving de nus, sponsorizo da Fleuropa. Giavus, bger plagiar d'una Paulina, con imbellir l'ora la stuva o la cedafu, con un bel Büschel Flurs.
1: Il concert Singevich. Presentata fleurop.ch. Dolce salits florals con las pralines de maestrani.
0: Prossima domenica l'ora del ciò il prossimo concert Singevich e forse c'è sdence da fare attend. Vos potrei sgugendo ed una trametter a nos vos saluts per concert Singevich, ma attenzione, tramite quei propri via formulare del concert in Giavush e na tramite via formulare del contact in schnapp podes qui capitir c'è quel Giavush riven meme tard per ternus e l'ora als puranza più resguardir l'ora prossima domingia. Prima qui il melder se volais tramite saluts l'ora propri irsen rtr.ch e dir sur al formulare del concert in Giavush e l'ora stes qui in se propri tuat grattagir. In 4 minuti, Isa, les dudes, bon appetit!

0: Las novitats da RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa vant mezdi? Sur de las lecziuns da sport en scola, du ein minchi centun decides sets en l'avenir? E da duas evacuaziuns en Svizra e ina ier stad urienta e cella oz planisada. Al microfon è Alexi Baseglia. La Confederazione vuol stricchià l'obbligatori per il sport de scuola. Quei rapporta la Sonntagszeitung. La Gazzetta si riferisce in un documento del Departement Federal de Finanzas. Als danes per l'instruzione de sport vengono completamente als Cantuns, per quai du ein quels era pudai decide davart il dombe de lezions. Becin cantandas da quai en las Federaziuns de Sport che manegien che tot il Zufan stoppien vair il drecs in il Medembler Sport. Actual mein prescrive Berna in obligatori per almain 3 lezions de Sport lemna. Sent alla taccia con Conte lemna passada Wintertour con 3 personas blessadas, Napola Procura Pubblica Federale becin te curi il computer o il telefonin del delinquent supponi. Quai di il Procuratur Publik Federal Stefan Blättler en in intervista con la NZZ la Domenia. L'Oms ad Ostia e veia la chassi di là ils apparats, sur de quai stoppio sine drecira decider. Exceptions dalles regles per apparats si di là na detia bec, era bec ter in suspecta terrorism. Qua drovria adattazions pretende Procuratur Publik Federal en vers la Gazzetta. En il centun Zug alla polizia stui evacua in scola d'internat so entri in schmanaccia ier enton la squatter. Radont 30 persones che se chetavan sin la real dalla scola sin il Zugerberg, ein ins evacua, scrive la polizia de Zug. Con examinales localitats nein ins chetà no gut suspectus. So entri radont 4 ures alla polizia puspella scha ritorna ils evacuats. Os vegn investiga chi che responsabel per la schmanaccia ed ils motivs pusseivels. A Turic, en il contorn de l'ETH, an radont 250 persones stui banduna lur abedazion per pliras ures. La ragion ordin labor de la scolauta politecnica ven transportada vent in a bottiglia de gas con ina chemicalia privlusa. Pliras vies en blockades per vida l'acziun e diede quinta con impediments del traffic public. In firma specializzata dalla Germania all'incumbenza da lontanale bottiglia con clotrifluorid, quella chemicalia che va alla scolina della spli privilusas insomma, dovrava l'ETH plibaut per analisar proves de crappa. Papa Leo al 14 Javel a celebrare in la capitale spagnola Madrid in messa in il Liber con radont incomodus milions cartentes e cartens tenor indicazions ufficiales. Uscebler a jaut neanc mais rimnade per in messa del Papa Leo de pisi elezioni il match avanti non. En ses predi a l'accentua il liom strec tranta la cardiance ed il minchiedi. La credienza duaiera contange la via e becch mo resta in il chambrelet quiet.
0: La meteo.
1: Iedec sulle jivots, magari comparen in paura.

0: nivels. Singulzurà dispoidà cia e là. Las temperaturas va notz en l'endia di notte ed en il Valragn fine des 12 grads, en il Sorseis fine 25 grads ed en il Grischun del Nord fine 23 grads. De maun spetchen di sulle iv. Il suente mezzis a formen l'ura nivels de cumulus che portan plitart la saira uradis. A quire vegne de maun fine 27 grads.
1: Vias e traffic.
0: La via del Pass Lucmagne è bloccata per il traffic motorizzato e infine il suente mezzi le squatter, che prevede un'occurrenza sportiva.
2: Qui è stata la novità.
1: Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch.
3: Questa sera veng a second fat teater e la presentazione del touch is per questa sera vendidora. Nus derns però già ora vend a guardirs per le preparazioni e scuccio qui a tono o disus lo regista in questa mezz'ora per vos il microfono Natalia Weber, belzor mezzdì e buon appetito.
1: RTR. Danus per vos.

0: Meghan Trainor con Get In Girl. Heinz, volava l'Union de Teatr Sagognas presenter l'autun passò, scuaduna in sela. Es deren ergia vide las proves l'endervi del Touch de Teatr in Asen Partello, qual vava Manfred Vera gut scrit a posta. E l'ora in mezzain da solura paroba do, e non es forse propi qui ci svol. E invece da fer tot scuaduna, es allora mi do opinion.
1: Quando ha il tocco, hanno i giocatori tutti in dice «Ah, qui fosse un tocco da ordavirt, qui è in B tocco da fare con Sagogna in speciale». Allora vengono saldo in certo discutare e qui è possibile, noi l'hanno dato, si c'è l'idea, o cortina spermone, qui fosse grazie a una, in sasso mi dice che è bene in teatro, adesso è qui in certo rucla, allora vengono domandare se non sasso, non faccio il plano, ci viene qui passo per passo.
0: Ah, e se va passo per passo, se allora appunto diventò realtà e l'Union festeggia allora il giubileum da Vangian semplicemente un po' più tardi couplanizzò. Il nostro reporter Jan Specia ha già potuto ir a guardare anche le presentazioni un po' delle vostre culisse.
2: A mia c'è il vecchio di Sagogna, Rael Castì a Sparamont. La decella varda la voia, il curcin barocco, circondaus de Mirs de Krap. Cheo mosse l'Union de Teatro Sagogna il toc. In Asen Partello, in una commedia su Silvana, bohistorica, che gioca e non si accende in Santa Ciun. È un individuo preparato, vede brigià la tribuna, semcià il Platz de Cesar.
1: Quando la tribuna creua, è uno svegna montau e esce con i vezzobi, uno svegna da calura, da fa i dettagli e tutto. Alla fine vezzi si girbo mellem pli, quei vegna d'essere gris, comir, col mir, che vezzi della Vardvi, x scietze compro, enz da fa.
2: Manfred Veragut, il regisseur del Theater, lässt integrale Tribune als Spazio Historik. In Nationalat tot Speziale, dat el Nugé, a Mietzel Curtin, che fa os part della Tribuna.
1: At Jay e Ver, nus wenn stu integrai in Nugé, per quei che nus wenn bus derger quel semplicemente schia. At quei, gerti ja nu te schimalo, stu ens maraconta feglia, calalo, forse stu ens tilia giulu in ilauter.
2: Fa Theater e Liber, monte ed esser de totaura giudò. Consum delle imprime sono prove, oggi bumo staubi, di indils giugadurs, Roman Niederberger.
3: Freit. Le imprime sono giudò e super, non sto venendo da giudò, abri proprio quelle prove che non sono giudò, che non sono giudò, e in grande parte stai piuttosto freit, se mal imprimevole.
2: Ma questa sera è esattamente il contrario. Io mi gioivel, ed è un ideale condizione per trenare. De mezzo le snove non gioiveni.
1: Also ich entscheide mich, ha? Na, Specia. Das ist das ein wilder Beiber.
2: Im Zentrum des Tages steht Tello. Im Westen der Quere, kann in seiner Residenz in Sagogna.
4: Ordinatus Episcopus. Ich, Superius Testimonis Confirmatis, cedo post obitum meum.
5: Oh. Chevalerius, scha da cobraide, se può mai.
2: Tello les fa un inventario del suo possesso.
6: Io capisco il bo. Da costo e non fa quei inventari.
5: Per quel che ho vi,
6: E se capisce. Ma c'è chi fras, nefs, niazzas del tuo questo.
5: Let's. Ande di nuot. Ah, let's, survegne nei nuot. Tot mio possesso va in via la claustra de Mustei.
2: Giugal Curcin oi desen di sa, di Anna Maria Welter.
7: Gern sind in Flammen, in Halle, also in l'Aula. Adus giudò, per lì nella tribuna un po' più pincia. La piccola tribuna, io se finita, wenn sie in Tiktet in Flammen Platz, nur stasch, kostai, in top pipin.
2: Per cui interrompe il regisseur Manfred Veragut, Dina Puspei.
1: Mira, quel gi, da bui de von Elvi. Sasti sastaleo, se gi alla fin. Gei è schon, aber ti gi se bien pia, c'è de se portalus as ni vir stelinani. Buca ti mondes, quei prene bagiù il... Codin, sti se concentresce se bus in quel calgiez fus don. Ah, ok.
2: Repetta sau da vittir. Nel tren, ebbe quel che la tribuna è pincia. Se quattro persone sono al medem moment in tribuna, sono in rabbin, da bue santa paese in l'auter. Da sta in miez meter PNV, ni a neu fa gio massa.
3: Io stretch, io proprio stretch, also... Ich stehe natürlich auch bei Utensils, Mobilien sind Tribunen, alle ja, ins sto schon zu koordinieren, in die Plätze wohnen, das habe ich fall, sechs Movements.
7: Ja. Eben wie ein Streit, weil in Text kostet es zu konzentrieren, ob die Stasse, ob die Stasse, ob die Stasse, ob die Galopp, ob die Text, ob die Text, Io credo la concentrazione lascia svente per trattare non a osta sta, e se osta sta vicca, un altro vado di un vini.
2: Aber io bide giugare il curcin, a buon halla.
3: Ja, belezzi, schon ist hier ins Prenetral, ins Autotod, wo die Traffic ist enorm geil, aber ins Auto in Hufen und Charles in Sekze, Grills, schon interessant. Ich habe da, Judo, ins Abo in Fried, da Hallen, in der Casa der Schule, einfach Natura komplett. Ja, das ist schon interessant.
2: E per Cordin Venzin, che gioca la rolla principale, il West Tello, als Integ Auto così tau. Njang per la tribuna pincia, ma bene?
8: Se che qualche fall più speciale, che gli spettatori si fanno vedere di erden aus, also qualche volontiere in... Io già si più pochi metri, hanno meno vende aus, qua klar, con qualche venzi in tribuna, e la distanza più grande, qua, also qua te aus la Schwidla più grande, per un conto qualche nus denne in tribuna.
2: Il text, sani ora do, osa vai i videos details.
6: Valencia! Dietsch pronza, qual è lo gusto a via Mercai? A che vuol ruo?
2: International Sensils Costumes de Theater. Letz ani per della prova generale. Ma, dopo che si impinai per letz, trovi un pau. Iston exercita, se vi neo chiede sta cu, ma è preparare il Platz de Caesar a colorare la tribuna. Tot, perché il curcin a Spermont, cul nughe mezz la tribuna, se mide in una vera colisse de Theater.
9: Il re Pippi!
6: Nabo Pippi! Pipin, il re Pipin, il figlio di Karl Martell.
9: Mai udeu.
0: In frattempo sono gli attori naturalmente loro pronti. Il teatro viene giù da tutte le ore e voi avete differenti date di possibilità di dire a guardare il teatro qui fino al 20 di giugno. E appunto questa sera è già 20 ore. This is the story of my baker.

Dapi de cuort, anche noi scio te intreggi, ascia noi so saudi, nis contact, streggi. Senza saver da toi in a massa, scio zeglia lo so schon tu stil a toia classe. Nos discurs, intensivs, temas brisants, excessivs, adel ma dem moment, ripre minche fuera, a cu-

0: One Republic, Need Your Love. It is tanto le studio gemets.
1: La gratulazions. Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ed er in domenica is es dudische Meister RTR Temperles Gratulations. Mie nom Natalia Weber. Nus weins massa temp per vossas gratulations spontanes, cu primnins per otter quelles. Ci sun jedes inscrit finter nus. Ed il prüm jubilar es Celeste Vesesche, Oriunta Savonin, ci vive a Meierskappel in Chetul Luzerne. El festaggia ozzi a 66 anniversari e Marcel Dora o scrit. Nus giovijan al jubilar en bel de festa cun sia partenaria linda e cun il sis con familiars. Cordial salits, Marcel e Monica. Il salut musical veng dal Cormes Dosch, Dierbe Monsalov, con la canzone de Zitail.

Il regal de musica per Celeste Vesesche Urjunta Savonin vive a Meierskappel e festaggia sia 67 anniversari. Pel 74 anniversari de Gabriel de Rungs de Denise es ne scritta la seguente gratulazione. Car bab, tat e sir. Cordiale gratulazione sintiu 74 aval gi de nascincia. 74 ons plein historias, experiencia, sabiencia e naturalmein plein buns cusels che an stedi purtau fritsch. Car Gabi, ti es bumo, miu nies bab, tat e sir. Ma bain e nies cusliader idol e stedi era il comiker preferiu per tes beadis e beadias. Tia cordialitat e tia humor enrichesce il mincedì de nus tuts. Ins dumbra bo ils ons, ma bain ils bials moments e de letz a sti schon a schaurimna ina massa. E quai dai continua a schie vina von. Nus giavijain a ti sanedat, cleč, mentira, bialas sentupades e bia motivs de saverir de cor. Oz lai festiva e pupernatai. Gauda teu grand gi. En grazie de cor per tut, nos vain feic bugentai. Ferma embraciada da tia duna Irena, tiu figlia Janine cun Vanessa e Milo, tia figlia Andrina cun Conradin, Naila e Luan, tia figlia Simona cun Ermano, Yaralin, Mailin e Nicolin, sco e tiu figlia Curdin cun Victoria, Laurina ed Andri. PS, car Gabi, nos vai mince mai il cleč che nis cantadur preferiu ai della partida de nossas fiastas ed embalesce mince mai lezza cun in grandius cant. Cun qualche lezz age oz natalezzi, lanciare suna il stunz via radio. Ed uscete lines nus al giubilar Gabriel de Rungs con sia canzon nus line la pace.

Nus lein la pasch da e per Gabriel de Rungs el festaggio ziez 74 rivel anniversari. E la cupina va in sora Ergia regalò oggi in buon'ora. Giovanna Molinaro va a telefono per gattolir sia a biedi. Luca Molinaro ci festaggia oggi va in ciò civil anniversari. Ides, bot quart ens luna, a partir de duas podeis us erinche telefonir per vossas gratulazions spontanas. To ce ci stais fir per qui, is dir un telefon al 0800 20 25 30 o scriver un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Valentino Vivace con Fiore al telefono e la Ida de Florinda Lyon. Buonasera, don Ida.
1: Buonasera, donna Natalia.
0: E noi possiamo tramettere auguri.
1: Questo mattino si benedò della mamma, che vuol dire che è il nome di mio fratello, di Ernst, con la frena, il Beatis, il Franco, il Sandro, del de mai, del Patrick, del Mesafons, del Nicola Zoe, del Milena, del Matthias. Cara mamma, tata, noi ci lasciamo gratulare a te, che vi già tutto il cuore mo a dire, ora vanno tutti buona sanità, con il sapien godeo un biabia alle sure insieme con te. Gaudo sin vidi de fiasta, noi ci lasciamo sin viadi, che sta, spero anche te, che ci c'è.
0: In quel caso, dopo senti un po' una festina per tuo insembal. Super. Noi cominciamo la festa musicale, ma ci vince che già usa con Maconga ed auguris e loro già vi sentono buon viedi ed in quel caso un bel stier di compagnia tuo insembal.
1: Super, grazie a te, Natalia.
0: Bella domenica, addio.
1: Grazie a te, addio, grazie a te.

0: Ma conga, culs, auguris per la berta caminata de Penaduz, ci festaggi il 78 anniversari. De Penaduz, giainsus a clostra ter David Kamenisch. Buonasera, ser David.
1: Buonasera, Natalia. Exact. Io vesebo gen in gratulazione sin natalizzi. A quella va oz en a favogl der Walter Arpagaus. Elsa fa fiasta sin seu sia ton tavol gida na scienza. Cordialmente vigile o del, vina von, tot bien, buona sanatat. A sin bien, se va se, Walter, o sa si peda. Al gewiss der Musica fost, cresta Wald, cul duo, der uns hunger.
0: E allora sperains che feins un plaschair al Walter con il Cresta Wald. Grazie a David pel telefon e de che bella domenica del.
1: Grazie a te, e a quella Natalia, se in abuniamo.
0: Grazie a te, ciao.
1: Grazie.

Il Duoderungshunger, che resta valt un classiker delle gratulazioni. Oz va in se regalo questa touch musica al Walter Alpagaus de Favogn, ci festaggi il 70° anniversario.

Jennifer Rush, The Power of Love. It is lunedì in quarta ed è in cessurnina gratulazione via WhatsApp ed è scritto. Otsa Richard Gavin de Camisoles Festival Natalezi. Per quai gratulation la Nina ed el de tot cor ed en grazia ed el era in nom de tots per tut ils bellezia teaters ca el ha giugau a Rueras. Don che dat buc pli quella gruppa per cia il teater a Rueras era in conoscenz lunch en torn. Tutina Gevujainza el Richard Gavin in im nom de RTR tutto il buon per sia anniversari. Ed è sto lunedì quarto, ultima chance de gratulare, se non c'è USA.

0: Gregory Fisher con Beat Up Car idees bot lunevainch. Nos vain sentir de regalir las entregas del Bogn Engiadina e quellas vem lora oza penaduz der Berta Caminada e la festaggia si è zeta in toci vel anniversari sia figlia Ida de Florin vava telefono per gratulir giavus bger plajair e buona recreazion al Bogn Engiadina.
1: RTR las gratulazions.
0: Sente mia vart pel moment. Nus sind so dins questa sera alles change der show. Mia nom Natalia Weber, sti Pacific.
1: Il suente mes di ter RTR. Con sempre verts. Hits. Es cuvrides. Musica non stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Gnir. E da Madrid legge Papa Leo la messa insieme con plichi milioni di persone. La Confederazione vuol stricciare l'obbligatorio per il sport de scuola. Quei rapporta la Sonntagszeitung. La Gazzetta si riferisce in un documento del Departamento Federale de Finanzas. Als danes per l'instruzione de sport vengono complete meindels Chantuns, per cui doa in quel sera pudai decide, davart il domba de lezions. Becchin chantandes da quai en les Federazions de Sport, che man egen che tot il sufan stoppien avair il drech sin madem bler sport. Aktual mein prescrivo Berna in obbligatori per almain 3 lezions de sport lemna. En il Chantun Zug, alla polizia stui evacua in a scola d'internat, so entri in a schmanaccia, ieranton las 4. Radont 30 persones che s'acchiatavan sin l'areal dalla scola sin il Zugerberg, ein ins evacua, scrive la polizia de Zug. Cun examinales localitats, nein ins chiatan na gut suspectus. So entri radont 4 ures alla polizia puspe lasciare turna ils evacuats. Os vegn investiga chi che responsabel per la schmanaccia ed ils motivs pusseivels. Os en l'exterior, der pliras attaches cun armas en l'Israel central, ha almain ine persone pers la vita. Cinque ulteriore sen vegnides blessades, tenor indicazions de las forzes de salvament. Las autoritats israelianas discurren din attache terroristica. In attaccia attacciata supponì sei veni mazzà, in secondo sei in sviden curì. Le attacche sono succedite in il nord-ost della città Tel Aviv, da tirsto il confin con la Cisjordania. Papa Leo al 14 Java la celebra in la capitale spagnola Madrid in messa e nel Liber, con radont 1,2 milioni cartentes e cartens, tenor indicazioni ufficiales. Uscheblere jaut neanc meiser im Nade per ina messa del Papa Leo de pissi elezioni il matje vantinon. En ses predi ha el accentua illi om strec trante la cardiencia ed il minchiadi. La cardiencia duai era contange la via e bec mo resta in il chamberlet quiet.
1: La meteo.
0: Ied ec sulle jivots, magari comparen in paunivels. Singul zuradis poi da c'hae la. Las temperaturas vanots en l'engia di nota ed en il Valrhein fine des 12 grads, en il Sorseis fine 25 grads ed en il Grischun del Nord fine 23 grads.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A3 di Jai Fichbler traffic en direzione nord. Tante Tusaune Rechenau ai Colonnes, in sto quintacum fine 30 minutes de plitem de viadi. Parallel stagn il traffic sin la via centunale trantre il Spartavias Rotenbrunnen e Panadoz. E la via del Pass Lucmagne bloccata per il traffic motorizzato, infine sentimez di la squatter, quai previdi in occurrenza sportiva.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il sentimez di der RTR. Kunstkuverides, Hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: Ien las treis, io son Alexi Baselgia e quei dati da nov. Svizzeras e svizzers temen in temp senza elettricitat ed en pliavers per l'atom. E les balapedistas del team sur selva fanno zimpari.

0: da pli che 1000 persunas tranter il 23 de mars ed il 15 de vri. O sen l'exterior, da pli rasatatjes cun armas en l'Israel central a almain ine persona pers la vita. Cinc ulteriures en venides blessades tenor indicazions de las forzas de salvament. Las autoritats israelianas discuren d'ina tatja terroristica. Ina tatjada supponi saia veni mazza, in secundum saien ins viden curi. Las attacchas en succedides en il nord-ost de la citat Tel Aviv, da tierst el confin cun la Cisjordania. En la Nigeria a Juldada libera 360 ostagis ordels mauns de rapinaders. Trin acziuns ot la direcziun de Servetsch Secret sein omens, donas e dufans venit salvats, ord in zuppen ils colms en il nord-ost del paiais a comunicia il militar nigerian. Rapinales 360 personas avevi una gruppazion de la milissa islamistica Boko Haram. Dus ufans ostagis e morts durant il rapinament, spussats e per vida las condiziuns de viver dires. Ed anc palapè regional, las donas del team Sorsel van francà il terz plaz en la tabella de la terza liga cum far in pariots. En il Geu Ordaifa contra las vigines de la tabella, Weinfelden-Bürglen, an las Sorsilvanas cun Tangin 2-2. En la tabella è il team Sorselva cun 38 punts vin avanz in Platz 3, 4 punts avant Weinfelden-Bürglen.
1: La meteo.
0: Ied ec sulle Jifots, magari comparen in Pau Nivels. Singuls uradis poi da Chaela. Las temperaturas van ot, en legge di notte ed en il Val Rhein fine de 12 grads, en il Sorseis fine 25 grads, ed en il Grigion del Nord fine 23 grads.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a 3 di Jai Fitch blair traffic en direzione nord. Tante tusaune rechen au ai colonnes, in sto quintacum fine 30 minutes de plitemte viadi. Parallel stagn il traffic sin la via Centunala, tranter il sperta vias Rotenbrunnen e Panadoz. La via del Pass Lucmagne è bloccata per il traffic motorizzà, e infine il Sentimets di la Squatter. Quai per vid in occurrenza sportiva.
2: Quai en stades las novitats.
3: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il Sentimets di der RTR. Kun sempre verts, hits, escovridas, musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è da

0: Las novitats da RTR.
1: Ielas quater. Io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Svizzeras e svizzers temen in temps senza elettricità ed en pliavers per l'atom. E les ballapedistas del team Surselva fanno impari. L'energia atomare che ha tedina da pli sostegna in Svizzera, come si una nuova ricerca dell'Associazione delle Imprese Elettriche Svizzeras. Il studio ha fatto l'Istituto per Scrutazione GFS Berna e quel mossa che 58% della popolazione fa quittats per la seguirtà del provvedimento elettricità a lunga vista. Quei 7 punti percentuali da pli che vanti

0: Salvats, ordin zopp en ils colms en il nord-ost del pajais, a comunicà il militar nigerian. Rapinales 360 persunas vevi una gruppazione della milizia islamistica, Boko Haram. Dusu fanzu stadies en morts durant il rapinament, spussats e per vida las condizions de viva diras. Dall'elezione decisiva per il presidi del Perù va ottrante la candidata conservativa Keiko Fujimori ed il politico sanesta Roberto Sanchez. En les devoses recerches era Fujimori leva mai avanz es concurrent. Ils devos diagions ha il Perù gi bec manche och presidents. En prims resultats dell'elezione decisiva en de speciada maun. Ed anche balla per regional, las donas del team Sorsel van franca il terz platz en la tabella della terza liga, cum fa impariot. En il Giordaifa contra las vigines della tabella, va in Feldenbürglen, an las Sorsilvanas contengin 2-2. En la tabella il team Sorsel va con 38 punts vin avanz in platz 3, 4 punts avant va in Feldenbürglen.
1: La meteo.
0: Via den la saira dati c'hai la in uradi. De maun es il in prim dec sulle jiv, il sentiments di vengen il snivels lura adina pli spes. Conte saira la notch plovi tot tenor regiun. Les temperaturas maximales in de maun tranta 20 grads a Semeden e 28 grads a Quira.
1: Vias e traffic.
0: La via sur il pass del Bernina e serada tranta la Motte e Puntragigna suenter in accident. Sin l'autostrada A3 di Strasil-Grijuna es in differents trajects colonnas. Uschia tranter Valragne e Dander, tranter Tusaun e Rechanau e tranter Langquart e Sargans. Per part ovri bler de pli tempte viadiche normal. Sin la via centunala tranter il sparte vies Rotenbrunnen e Panadoz stagne il traffic in direzione nord-era. E la via del pass Lucmagne e Puspea Verte.
2: Quai en stadas las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
2: Cun scuvridas, hits e semper verts.
1: Musica non-stop.

0: Las novitats da RTR.
1: E quai è il nov de las davosas uras? Svizzeras e Svizzers temen in temp senza elettricitat ed empliaverts per l'atom? Scopa festival a promozion, se jet a l'US Schloignon en il dieu de dozi in a seria de golz? E Laura de Damaun l'emprim sull'iiv versair in qual uradi? Jeles cinc, mes nome Alexi Beseglia, benvegni! L'energia atomara chiata d'ina da pli sostegna in Svizzera. Qua mos in una nuova ricerca dell'Associazione delle Interprese Elettriche Svizzeras. Il studio fatto dall'Istituto per Scrutazione GFS Bern e pubblicato mostra che 58% della popolazione fa quitats per la sicurezza del provvedimento elettricità a lunga vista. Qua in 7 punti percentuali da pli che avanti non. Il mese d'Atels domandats in plitost per beiegia in nova ovra atomara che per numerus implants supplementars per produzir forza elettrica ort energias regenerables. Per il studio han ins domandat plicche 1000 personas trantre il 23 de mars ed il 15 de vri. La quota de sbaglieta plus minus 3,1 punts percentuals.

0: regulada la cominanza ucranaisa sin l'entir mon è da mobilizzare il sostegn per il paese in guerra con l'Ucraina, con la Russia. Intanto resten le nuove sorde dell'Ucraina pauken permettentes. Due freunde seid ein il sidost ed in centro del paese in connex con attacchis russes con egite drones e artilleria. Vitier se in deposita rument radioaktiv in la zona serrada dell'ovra atomara Tschernobyl veni tuciadi in drona. Quai aien il zrus fac sapientiv, pretende il presidente ucranais Volodymyr Zelensky. L'Ucraina de Sievat a attaccia in deposita carburant sin la peninsula della Krim. In la Nigeria a giuldada libera 360 ostagis ordels mauns de rapinaders. Der Inaktion sot la Direktion des Servets Sekrets seien Omens, Donas ed Ufans venit salvats, ord in Zop en ils Kolms en il Nordost del Pajais, a kommunicia il Militär Nigerian. Rapinales 360 Personas avevi in Gruppazion della Milisse Islamistica, Boko Haram. Dus Ufans ostagis en morts durant il Rapinament, spussats e per vida las Conditions de Viva Dires. Tal'elezione decisiva per il presidi del Perù va ottenuta la candidata conservativa Keiko Fujimori ed il politico sanista Roberto Sanchez. In les devose ricerche era Fujimori leva mein avances concurrent. Ils devose diejon sa il Perù gibec mein che oc presidents. Im prims resultat tal'elezione decisiva ende speciada maun. Ed anche tril balla per regional. Iera l'US Schluagnon pudisse legrada la promozione in la seconda liga regionale. Il sulet concurrente in la terza liga Melz annumnada ma in moda pari 0-0 contro Wallenstadt in a po' bec pli surpassa il sur Silvanz. Ed oz a Schluagnon mossassi a fermezza actuale combatta ordaifa la seconda equipa de domat chist con 8-0.
1: La meteo.
0: Via den la saira dati c'hai la in uradi. De maun es il prim dec sulle jiv, il sentimes di vengen il snivels lura adine pli spes. Conta saira e la noc sim mardi plovi tot tenor regiun. Les temperaturas maximales en de maun, 30-20 grazes a meden e 28 grazes a cuira. Il mardi e le mesemne fai aura variabla, adine puspe dati temps cum plievia. I vengen zic pli fresc.
1: Vias e traffic.
0: La via sur il pass del Bernina è serrata tranta la Motta e Puntragigna su entri in accident. Sin l'autostrada A3 di Strasil Grigiuna è in differenz trajects colonnas. Uscire tranta Valragne d'Ander, tranta Tusaun e Rechanau e tranta Lanquart e Sarganz. Per part trovi Blair de pli temp de viadi che normal. Es in la via cantonale, trantri il sparte via Srotenbrunnen e Panadoz, stagna il traffic in direzione nord. La via del pass Lucmagne e puspe aperta.
2: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La fin d'Efna va plemplemet vers la fin e la prossima ora d'occhio per vous in cim per perles de qui Stefna trent roter un curs per boschiers a la viglia. Depi de quei giste scu prossim in qui stura per vous il microfon Natalia Weber.
4: RTL, informativ e divertente.

0: Eagle Eye Cherry con Safe Tonight. Un cuors per Gersuns Boschers, tot a fat speziell, oggi lüd in cuort in Engedina Bassa. In giunas resges a motor, in giunas maschines de transport modernes ed in giuns camions ci transportation l'ora de vent la leina. Hai, la scola professionale de Samedan, loino cels Boschers de l'Engedina e les Vals del Sud, vem a scola, ha fat un cuors ci amo so, cucci niva lavoro ens decenni senti il gut. E qui, appunto, tuot a mem. Georg Luzzi, cugnosce, scuccia qui guardavora e ottuno.
1: Parci vai, insomma, per questo corso di Boschers, un sicciotter coesità. Maschines modernes, scuola resge motor, un fil ci trasporta tutta la linea e os in via, non schiatta. Qui ven lavora col chiamà, qui ven lavora con la resgia man, dat tappa con la seiur, resgiar in bosch, infincia las muscles cominciano a bruciar.
2: Ma per il momento sono intero d'entrata, ma è per ci fa un, due, tre dì, bello genes, non si dovrà buons, manz.
3: E resterà per la resgia del motore, qua in giro, va per svelte di più simpoli. Dai, di, sono er. Bel da vezzare questo, ma è gesto. È rispolarizzato del motore.
1: Uscelz dos Boschiers Jersuns, Gian Marco Stecher de Tarasp e Riccardo Stupan de Cernetz. Lavorare usce in tempi passati, ma non la manadra e magistra e la scuola professionale de Boschiers a Samedan hanno matis de scuola.
4: Ma sono tempi passati, non esiste nostalgico ed è dur. E penso che i meccanici sono affascinati se old timer, ma è che ci non va per mostrarci stessi a lavorare usci nelle otto scocchi che ci vengono a modena dovrati e se proprio semplicemente un dì i storgi da gatto o i storgi forestali vivute, già non usci nelle.
1: I va per ciò fare in vista che ci funzionava da più botte il manster da Boschier. Per la dina grassa da Modulain non fosse quest'atto da più botte un lavoro per donne.
5: Se crei c'è più botte non fosse, o non sai fosse insomma i con questi uomini sono lasciati un po' più fensi al del corporale, ma ci fai già loro in palce. Ma oggi in lì vai a tip top gesso segnato e crei più botte per se lo sono stato. Un po' extremo, hai.
1: Con le macchine moderne si è oggi in lì un altro lavorare anche il GOT. Qua in manaino al 12 Jersuns, Riccardo Stupan de Cernetz e Mattias Heiss de Schampf.
3: Di sono ottimo, ma questo cavallo che sono gli addressati, se vai, se ti dici top, lui si può con la macchina, sta il cavallo top, che sono modernari, se dici il cavallo da dire dritto, e tiri su un favi della cordina dritto, allora il cavallo fa preciso con il bocco con la macchina, che è infernale.
6: E pensarci più bot, qui verranno lavoro in gerra, lieto in il got, e verranno in gerra, se fanno questo lavoro, vanno giù le flotte. Forse fanno in ottimo badalato, quanto flotti sembra. E oggi in dia, le gruppe di gotti sono più piccole, perché ci vogliono tutti più svelte. E allora, hai una spiglia forse più, c'è il tempo, e forse in ottimo badalato, che ci si fa una renda. Non so, è flotto, ma più bada era che forse oltre, è più bada che nera, si può discutere un po' sembra. Traccio che era già un flotto tempo.
1: Uscì in corso è un sito esclusivo, qual conferma la manadra Anna Matis, ma qui va er per promuovere l'amicizia, per presentare un manster, ci sa mudare radical. Per essere uniata ora dalla squadra Paraitz.
4: E Craccia non può venire dire grazie a nostre scuole industriali più piccole, c'è idee più semplici per organizzare uscì altri, ci sono forze più flessibili e c'è posso fare qua e penso ora cuore di una scuola industriale è più grave. Quella libertà che non va in Samedan, quella nuzia è ora come magistra e io da poter organizzare le robe esterne e non in scuola.
1: Il corso affascina le partecipanti e partecipanti. Il facit è positivo. Uscì Riccardo Stupan de Cernetz e David Müller de Susch.
3: Hai, des. Sono un corporale, ma c'è un nostro mestiere, siamo un corporale, ma ho più botte che era son, ho da trovare le tecniche, se col sapino, le giuro. Dai, è tutto qua interessante.
7: Era halt otto stems, non? Ma sì, ho sentito, ho guardato, forse un po' di più sulle giurezze. E già, son, sto fare un po' di più, ma è deser buon. L'ho capito un po' più pac, ed è stato un po' più duro.
1: Invece delle macchine che ci stressano tra il gatto, una è da sei ore piccola e resi a mano. L'unico che ci deve proprio restare con la più botte, il farmarenda.

Kings Elliott con The Promise. E l'unic c'è posso sentire prometter is ciò che fisse sto de mia vart già vise tutto sentire una bella e pacifica sera. Mio nome Natalia Weber, ste bain giodì la domenica e alla prossima. De mem sorpiglia allora Livio Foffa la buonora e zieva allora Sergio Guetsch.

0: Il di der RTL.
1: Hotz cun Erwin Kedof, benvegni. Il club de Balapai de Schluein Liondat lauteron la seconda liga regionala. Quei era schon klar definitiv sonda sera, cui è gnu inconoscent che il Davos adversari per la promozione melz a facma impari. Ils de Schluein Lion han aber liur demonstra lur fermezia a muosa chi se gen dins de la seconda liga ad angudinia ozen contra la seconda de domat grad cun oc a nola. Ferms resultats de sport veni neur, la Confederazione vuol striha gli obbligatori de sport in scola. Quel monta actual main a minimum 3 lezioni a diamna. La Confederazione manegia che, da mai che il danese per l'instruzione de sport vengan completamente ils cantons, due in quels se vede decider davart il diember de las lezioni. Tenor la Sonntagszeitung en las Federazioni de sport dall'idea che tot ils affons stoppien vel drec de tutena via sport. Il sustegn per energia atomara cresce in Svizzera. Tenor in una ricerca dall'Associazione delle Interprese Elettriche Svizzeres è la mesedat delle persone domandate piuttosto per suenter da pagia nuove ovres atomares che investe in ovres che producessero nord energias regenerables. Tu stiarts din che lezze persone stongen bu per cuvir il besenz d'elettricità. E in caso de suspect de terrorismo, asce la Procura Pubblica Federale bu intercure il computer ni il telefonin del delinquente supponeu, sce quel pretende che ses apparats vengan sigilai. Actualmein stoina darcire decider sce la volubea las autoritats d'intercure quels apparats. Quella regla vuol il Procurator Pubblico Federale Stefan Blättler adattar, scola dieci in intervista con la NZZ am Sonntag.

0: religiun, jo vi l'elecziun, quai sün de nos temas i la viti creta da dots, alla quale ci es fetsch un cordial benvenu. No in grigiun veinamo la chance de cugnoscer personalmaing a Cicciano e Leain.
1: Grazie al rompiccian, nu veine let in cün vet per vida si reclomme. La ronda più quinta la persona e seis engagement a favor della società.
0: Dis Stefan Bösiger, ci des da Chasil, Centum Berna, e a stufar din quart la cerna da d'una grandissima schurma da candidatas e candidats. Sias ponderazions da vart e leer ed elezions, oz il plezium via. Mes nom Isabel Jäger, bundin sendal.

0: RTR Vita e Creta.
1: Amo un'efna e l'oreso scenavant. No e le ainos a venir politic concerner las politicras ed ils politicers pel gran cusai e per la regenza. Ches quintosa c'al tema confessions no sia in somma ningun tema il combatte electoral penserà magari, ma hai i lura? Scovo ossa vessan ils grigiuns dal 1996 scuasal c'è, ma per vide l'incontrari, politica senza religion, quella è ada bot nadas immaginar. Co es a nua questa mudada, si co son svanidas las confessions della discussion politica. Per chatarora quai fain un lung sil in avo il temp, il on 1996, in giuce la confession, nud era privata, ma l'actura principala sul palc politic. Amo avant c'al sursilvans e las sursilvanas dals ons 1920 savevan discuorer tira lur destin politic fin già decis. Als omens spetevi il Parti Conservativ, las donnas nuveva vus politica e tots insembl tiren catolics. Una dominanza catolica cum forza sco una lavina. Per quai discuora ci s'occupa con istorgia er dalla lavina naira, ci proveva da smetter cunter niva simplemanc tuzot. Spualai per cientons. Iun 2026. Se non guardain las listas de lezion da dot, sinc contraina una de las forzas centralas grigiunas, il Center. El debatesce da ciura d'ufans, ospidals o digitalizzazion da religion, Jan Castizzi. Coa pudiu svanir quist fos confessional ci domineva durant tant temp la politica grigiuna? Quist es l'istorgia da d'una lavina politica che la moderna a fatch leuar. Fein viadi il 1906. In un temp da d'un grigiun fess, in giuce la geografia comanda la Creta, e la Creta il partì e punct. Da d'una vart il grigiun protestantic reformai il partenz, il chanfic, l'engiadina per gronda part, qua regnan ils liberals, il PLD. E il Parti Democratic, una forza giuvna schnester liberala, ci sveve giusta distacciada dal PLD e comincia da nier fermo quaesons. Er el as drizzont al pövel grigiun evangelic. Da cela vart, il grigiun catolic, la surselva, parts del grigiun central, politica, società, tots uniz i la Creta cattolica, una gronda forza. Quais la lavina naira, coccia all'istorico Radolf Colamberg ti la descrive in sia pubblicazione davanti ils partiz grigiuns e lor cercia d'identità e possanza. Dal 1906 siglian las brinzlas, ideas conservativas contra ideas liberales, di per di duels fervents ant il Bündner Tagblatt ed il Freier Retzier. Il tema, la scuola. Las forzas liberales lessen una scuola seculara controllata dal stadi e cus gli stess plans d'instruzione per tots. Per l'elita cattolica, con la scuola clostrale de Mustea alla testa, es quai una taccia contro la Creta e la cultura romancia. Per finio da chans la vendit ce ci des de vujar e ci ci cerna liberal vala sco traditur. I da agnas societats de juventuna catholicas, agnas chaschas de malats, agnas unions paurilas, tot per as defender contra las ideas liberales da quaira. Malura veni il tren, propi. Il temp modern riva con tot novas sfidas. La lavina naira non ven combattuta con arguments teologics, ma con vias, trens e turism. La vita dels umans es müda fundamentalmanch. La via fierretica arriva, un project prociaccia dels liberals, las valadas non sun più se isoladas, i da moviment, i riven turists, hoteliers, reformats. Ed in tuna an ils fils ed las figlias dels powers, aint ils grand hotels, un'alternativa alla stala de Bab. il turism pone gudognar agens raps indipendentamente dall'elite locale cattolica. De vola, seconda guerra mondiale, perde il sistema confessional vie più. Las juvnes ed ils juvens grischuns lascian la controlla sociale dels comuns de Vossai e pon ir ur il mont.
2: I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore.
1: Als 5 de març 1972 in Grischun nun zitsch più tard scos un livello nazionale la prossima grande mudada. A partir de dosa dascem bujar ir las donnas. Las donnas se leen bain eramo cristian democrat, ma las structuras cumanzan de rumper su. Las grischunas van ir otras vias, nu seguan simplemente els vels truais confessionals dels homens. Ed ossa, l'om 2026? Ossa es schleuada la lavina naira e con ella per fin il C cristian del Parti Cristian Democrat. Il PCD ci ha nom da spöt circa precis 5 ans simplemente il center. Insembel cul PBD, quel parti ci veva si es raix sin sepels anteriors democrats reformats. Il center, la combinazione pragmatica tantri els adversaris da d'una iada. Una ci prova ad essere elegibile o scea per grigiunas e grigiuns in tutto il Chantun. Però le elezioni 2026 non vaia per quai più per salvare l'orma cattolica, ma tot pragmatic per ver de mantenere vusts ed uscea possanza e confinare la concorrenza dreta e a sinistra. Il PLD, quella iada contrpol protestantic, esots secularizà. La confession de candidats e candidats non è tema. Il PPS fa politica da cultura in peda confessions e l'unisce electures ed electures da tot las vals aint il combat contra esters, migration e lufs. Ed il socialdemocrats, uneada tacciat sco socialists, ateists, as dritzna otza d'un electorat contemporan ci non ha più grand interesse da politica confessionale. Dimena. Il Grischun del 2026 es una democrazia secolare in gio ci va ad elezions bain per vusts e possanza, ma lönch na pü pel combat de catholics contra protestants.

0: Greta e Creta, las novitats.
1: La Procura Pubblica del Grischun assistì las inquisizions contra il spiritual della clostra da Sognona Müstair per suspetta d'abus. La ragion, certas reproches sien suronadas, otters fats de delict na accomplits. Quai a la Procura Pubblica confermas un domanda della gentura Kisten STA. La decisione d'assistir non ha mo forza legale. Al spiritual niven imbutats delicts sexuals in Svizzera ed in Germania. La gronda part da quae sien però suronats o senza rilevanza penale. Lo vaischia da quaera ci vevin stradam a zures preventives mantegna quelles amo. Appena c'è la decisione della Procura Pubblica aia forza legale, possa lo vaischia continuare con si inquisizione canonica. Per poter far questo, piele però pur surnir tutte le informazioni a ella fatta savare su sia pagina e la right. Con altri splets, lo vaischia s'ha da occupare in avanti col cas. Moments più allegrevel sa lo vaisch da quaira pudi passantar la domenica passata e la stazione principale da Turic.
2: In deiner Gegenwart, Jesus, ich spüre dich.
1: La a Josef Maria Bonma fista già con var 4.000 visitaduras e visitaders un di de lo vaischia e finì con quel l'on de lo vaischia. Quell'on veva proclamà inspirada l'on sonj 2025. Lo vaisch da quera sa express er il sen da Papa Leo e sia enciclica.
3: Das Fest, das Gott will, ist ein Fest des Friedens. Wie Papst Leo in seiner neuen Enzyklika sagt, auch insbesondere die KI und jede Kommunikation sollten entwaffnet sein. Beim Fest des Lebens gibt es keinen Platz für den Krieg.
1: E per finire mo un sguardo in Engiadina, la radunanza comunale da Zernezza giusta deliberà una nuova legge davanti als fatz da sepoltura e sunteri. Quella armonizzesce las leges veglias delas fraccions da Susch e Lavin con la legge da Zernezza. La decisione finale sarà il 27 settembre all'urna.

0: Vita e Greta. Il plet sin via.
1: Las bustas preliers sun rivadas, ossa esa da decider a ci dar la vusch. Ingiu esa da far la crusch, cel ista esa da tor, stricciar, lasciar, panajar i da diversas opziuns. Important es una, drivir la busta e de leer. Quai a Stefan Bösiger, ci vive il Chantun Berna e lavura e la cusliazion da pravendas fat din quart.
2: In un evne sun elezions in grischun. In ritual ci si repete mincia quattro ans e ci comincia pel solit con una busta. E na, e non è soz lamentar las difficultats da tille drivir, senza tille romper. La busta va in accompagnata da fels volants e placats e di una certa agitazion ci cresce cur ci va vers la domenica decisiva. Pro els uns in vista dalle chances da nire lez, pro cels in cerca da questa banadida busta. Davo a stratta da ponderar las posizions, da cerne las trettas personas e da portar la lista del zelez al comun. E la presentazione dels risultati in domenica sera, quella è per certuns in moment botusche emozionalsco in final da hockey. Ed il di davo? Il muond va in tuonsco avant, ma con una nuova regenza, e qua es bonusche. Il Chantun Berna in Giocelstun da spö saisons sun stattes avantuas mais las elezions. Er la un veritabel carousel de candidates e candidats. Pel Grand Cusail, per exempel, 163 personas B per mes district. I la documentazione e sun fels volants han a presentar lor visions fin già eifnes avant. La quantità de materiale es stata enorme, e li stess fu stat pucciada a mettere tot il palperom per sul palperivel. Per quai na è decis da stipgiar tot la documenta e da sviluppar promince posizion dels candidats er mi agin opinion. È una lura faccenda con l'agricoltura, con l'economia e la politica da d'ospitals, con menuts vegans i las cantinas e vias de velos, con antennas 5G e rodes de vent, con la mancanza d'abitazions, i problemi dels lots turistics ed il potenzial della periferia. Ma a ci e leger, ci sta eint per mie posizions, e usun resta in avò con grande confusion. In grischun sun ils circuls bler più piccens, las listas più cortas e las vistas più concentes. Da main scelte, as pudes dir, quai torna, e per part fers forza beint da var un candidat da plü. La cella ward, grazie al rompicion, nu weine let in cün bepper wie das hier reklamme. La ronda pü quinta la persona e seis engagement a favur de la società. E forza, grazie a quest rompicion, sta la persona propria da pü ein til centrum co un program politic. E spranza ci grataien usche er in avenir pü cünsch compromiss constructivs. A favor della società intera. Ci ha in mans pels prossim quattro ans, sa vaina in un'evna. E fino là, quinta mincia vusch.
1: Il plez in via da Stefan Bösiger. Quiste tot ces plez in via, c'è taiva zum play RTR e l'actuale la quotidiana del venerdì.

0: Il di der RTL.
1: Hotz cun Erwin Kedof, benvegni. Il club de Balapai de Schluein Liondat lauteron la seconda liga regionale. Quei era schon klar definitiv sonda sera, quiglia gnu inconoscent che il Davos adversari per la promozione melz a facma impari. Ils de Schluein Lion han aber liu demonstra lur fermezia a muosa chi se gen dins de la seconda liga ad angu di gnauoz incontra la seconda de domat grad cun oggi a nola. Ferms Resultats de Sport veni neu, la Konfederation vuol striha gli obbligatori de Sport in Schola. Quel monta actual mein a minimum 3 lezioni ad amna. La Konfederation manege che da mai kils danes per l'instruzione de Sport venien completamente ils cantuns, du ein quels se ve decider da vart il diember de las lezioni. Tenor la Sonntagszeitung en las Federaziuns de Sport da l'idea che tot ils affons stoppien vel dretg de tutena via Sport. Il sustegn per energia atomara cresce in Svizzera. Tenor in una ricerca dall'Associazione delle Interprese Elettriche Svizzere è la mesedat delle persone domandate piuttosto per suenter da pagare nuove opere atomare che investe in opere che producono energie rigenerabili. Tu stiarts din che le persone stanno già bu per cuvire il bisogno di elettricità. E in caso di suspect di terrorismo, asce la Procura Pubblica Federale bu intercure il computer nel telefonin del delinquente supponeu, se quel pretende che ses apparats vengan sigilai. Actualmente sto in addercire decider se la vuol lubea las autoritats d'intercure quels apparats. Quella regla vuol il Procuratur Pubblic Federal Stefan Blättler adattas, con la dieci in intervista con la NZZ am Sonntag. Donde mia wart, io già vigel in abbia la sera.
0: La Saira der RTL. Kun sempre Welts. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

RTR. Mes di. Mes radio. Mes di. Mes radio. RTR.

0: Musica per gli inescadini.
1: Mary Ben, Mary Ben, Mary Ben conmigo.
0: Per Tai. Per Mai. RTR. Per Moose.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

Vus al Puls della Musica. Dal Sempre Verd, sur il Hit, finter la scovrida. RTR. Usci varia, scola vita.

musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai.

musica per in iscadin. Per dai, per mai.

La Claf, da Men Rauch. Tornand la saira vers las nov, sa rioncia tet la porta serrada. El penser, stut, font öls con bof, sarà la donna ammalata. Al clocca, orma nu da trüf. Partiau, mein mal, scha la fis morta. Il bum farer sün ses arö, vain pro e riva svelt la porta. In stüve chatte jon un scritt con sü, es un prodona notte e torna cia subit, subit. La Claf escora sün la gotta.